0: Ó céir chaide an is tan chun cosaráis ar an gceoldaanta. Déirm i gcónaí gur mascán marí atá sa chláir seo. Mar sin tá chun an rion seo an scanán Disney i gobodí Notre Dame nó an drunachán de Notre Dame as a dálais a rinne an taraní a dálach ar Ospaí a henim díomh. Tá i dáis go hiíontach sa rion seo. Seo libh hí adí qua nó a machónáid seo as a dálais.
1: Se vuoi che io ti protegga, di me soltanto d'ora in poi dovrai fidarti. Io sono il solo che ti aiuta, sfama e custodisce, che ti guarda e paura non ne ha. Io potrò proteggerti se tu starai nascosto qui, rinchiuso.
2: Rammenta cosa ti ho insegnato, Quasimodo.
1: Tu sei deforme,
3: sono deforme,
1: sei gobbo e brutto,
3: e sono brutto.
1: E il mondo fuori la pietà non la conosce, ma lo capisci che
3: siete la salvezza.
1: Che ti chiameranno tutti mostro,
3: come un mostro.
1: Ti odieranno e rideranno di te,
3: sono un mostro.
1: Tu non far che accada mai, non